tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

rischio appeso lì. E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura. I bimbi dormono sicuri nei lettini. Cos'è? I mostri non ci sono.

vorrei restare per magia. Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere. Io voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio e lo farò. Io lo saprò, io lo saprò.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure.

0: Va ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Nello spazio Lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vedremo come mantenere fresca e buonissima l'insalata, come conservarla nel modo giusto, dove tenerla e come sistemarla nel frigorifero. Vi ricordo che se perderete qualche passaggio delle ricette o dei consigli, troverete tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. Iniziamo con la musica, Aisha Milano.

Alex Britti, tutti come te. Oggi un antipasto estremamente gustoso e tradizionale, assolutamente rustico, praticamente perfetto, semplice da fare, gustoso da mangiare, sarà perfetto per arricchire la vostra tavola, oppure tagliato in più parti è perfetto come finger food o un aperitivo o un buffet. Bruschette, radicchio, provola affumicata. Sparito.

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

Anastasia Best Days e vediamo gli ingredienti per queste bruschette radicchio e provola affumicata. Sono per 6 bruschette medio grandi, mezzo radicchio rotondo, un porro, uno spicchio di aglio, aceto balsamico o salsa di soia a vostro piacere, peperoncino un pezzettino, 12 fettine di provola affumicata, 6 fette di pane di semola, olio e pepe quanto basta.

Ed Sheeran, Bot, e vediamo come preparare queste bruschette radicchio e provola affumicata. Prendete una padella dal fondo largo e versate un giro di olio. Aggiungete mezzo porro affettato, uno spicchio di aglio intero e un pezzetto di peperoncino. Lasciate soffriggere il porro a fiamma bassa e quando sarà appassito alzate la fiamma e aggiungete il radicchio dopo averlo lavato e tagliato. Salate leggermente e saltatelo in padella per un paio di minuti. A questo punto sfumate con mezzo giro di aceto balsamico. Affettate il pane a fette spesse di un centimetro e disponetele su una teglia. Ricopritele con il radicchio saltato in padella, tagliate la provola affumicata a fettine e a striscioline e disponetele sulle bruschette, infornate a 200 gradi per 10 minuti circa, fino a quando il pane non sarà diventato croccante e il formaggio non si sarà sciolto.

0: Ora in onda.
1: Musica in cucina con Anto.
0: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
0: Angelina, ci pensiamo domani. Un primo piatto leggero, quello di oggi, stuzzicante e facilissimo da preparare. Pensate che è pronto in appena 20 minuti. Si tratta di un primo ricco, gustoso e allo stesso tempo leggero, pasta con fagiolini.

Ed ora ascoltiamo una canzone di qualche tempo fa, La Bella e la Bestia, Gino Paoli e Amanda Sandrelli. E nel frattempo io vi spiego velocemente come preparare questa pasta con fagiolini. Per prima cosa eliminate le estremità dei fagiolini, tagliateli in due parti, cuoceteli in padella per pochi minuti e una volta cotti fateli raffreddare in acqua fredda. In una padella inumidite olio di oliva, uno spicchio di aglio, del peperoncino, quindi aggiungete i fagiolini e unite anche sale e acqua per non farli bruciare. Cuocete nel frattempo la pasta prescelta per il piatto e prima del termine della cottura trasferitela in padella con i fagiolini, lasciando mantecare tutto per un paio di minuti. Trasferite la pasta con i fagiolini nei piatti da portata e servire immediatamente in tavola, spolverando eventualmente con del parmigiano grattugiato.

0: Michele Bravi, Sophie and the Giant Falene. E parliamo di insalata. Vediamo come conservare l'insalata. Se volete mantenere fresca e buonissima, dovete tenerla in frigorifero, ma in modo corretto. Bisogna evitare di conservarla vicino a frutta o verdura che produce etilene, come le mele o i pomodori, in quanto questo gas può accelerare il processo di appassimento delle foglie. Bisogna tenerla nella parte bassa del frigorifero e potete anche riporre l'insalata già lavata pronta all'uso, ma vi spiegherò tutto tra pochissimo.
1: Segreto, io non ti ho mai detto come amare.

0: Ora in onda.
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
3: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Marshmallow, Farruco, Esta Vida.

Meghan Trainor, Mother. E vediamo come preparare l'insalata per conservarla già pronta. Dovrete lavarla bene come siete soliti fare, mettendo le foglie per qualche minuto in ammollo con il bicarbonato. Ci sono anche dei contenitori ermetici per l'insalata lavata che permettono di conservarla al meglio in frigorifero. Però se non avete questi contenitori potrete optare anche per dei sacchetti in tessuto per insalata, a patto che siano realizzati materiali traspiranti come il cotone o la canapa e siano mantenuti puliti e asciutti. Se non volete acquistare i sacchetti è sufficiente avvolgere l'insalata in un canovaccio pulito, leggermente inumidito e riponetela nella parte bassa in frigorifero

0: Ligabue, riderai. Oggi per secondo piatto tonno impanato. Per gustare al meglio questa ricetta è fondamentale la scelta del tonno. La parte migliore è quella della parte della pancia, non troppo grassa, che rende il tonno morbido senza risultare però troppo grassa.
1: Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Post Malone Chemical e vediamo cosa occorre per questo tonno impanato. Due fette di tonno rosso, la pancia, olio di oliva, pan grattato e sale quanto basta. Per la salsa, olio di oliva quanto basta, un pizzettino di aglio, un ciuffo di menta, succo di un limone.

Super Disco Machine Substitution. Vi spiego velocemente come preparare questo tonno impanato. Ungete il tonno con l'olio d'oliva, impanate poi con il pan grattato pressando bene con le dita. Scaldate una padella antiaderente, quando sarà calda adagiate le fette di tonno. Abbassate leggermente la fiamma, salate e lasciate cuocere il tonno da un lato. Quando si sarà formata la crosticina, giratelo dall'altro lato, controllando bene la cottura. È preferibile che il tonno sia cotto bene. Nel frattempo preparate la salsa. Preparate un trito di menta, aglio, succo di limone e un pochino di olio d'oliva. Quando il tonno è cotto, mettete sopra la salsa e servite. Se volete, potete cuocere il tonno anche in forno. Preriscaldate il forno statico a 180 gradi e cuocete il tonno nella teglia per 10 minuti circa, girando a metà cottura.

0: Ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Roseville Lane, Elisa Monet. Per dolce oggi è crostata con la crema di fragole, un dolce semplice, fresco e goloso. Un guscio di pasta frolla croccante con un ripieno cremoso che si scioglierà in bocca. Una vera delizia. Tra poco gli ingredienti per questa crostata di fragole.

The Weeknd In Your Eyes. E vi do anche gli ingredienti per questa crostata di fragole. Sono per uno stampo da circa 20-22 cm, 300 g farina 00, 150 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo più un tuorlo, un cucchiaino di lievito per dolci, una bustina di vanillina. Questi erano gli ingredienti per la pasta frolla. Per il ripieno, 400 g di fragole, un cucchiaino di succo di limone, 70 g di zucchero, 25 g di maizena o fecola di patate.

0: amore senza una ragazza.
1: Tananai Tango, e vi spiego come preparare questa crostata di fragole. Iniziate preparando la pasta frolla. Su una spianatoia disponete la farina a fontana, versate al centro lo zucchero, l'uovo e il tuorlo, il lievito e la vanillina. Unite successivamente il burro e iniziate a impastare energicamente fino a formare un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e riponetelo in frigorifero per 30 minuti. Intanto pulite le fragole, lavatele e asciugatele. Tagliate le fragole a pezzetti e aggiungete il succo di limone, lo zucchero e la maizena setacciata. Mescolate e lasciate riposare. Stendete la pasta frolla realizzando una sfoglia non troppo sottile. Adagiatela sullo stampo imburrato, passate al mattarello sui bordi per eliminare la frolla in eccesso, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, farcite la crostata con le fragole evitando di mettere troppo succo. Con la restante frolla realizzate le strisce e rifinite la crostata. Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti circa. La crostata è pronta quando le strisce risulteranno dorate in superficie.

0: Avete ascoltato
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
3: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Siamo giunti al termine, io vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo di controllare nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso. Vi auguro una buona continuazione, per oggi è davvero tutto, ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima da Anto.

Le frasi shock di Trump a Meloni, gelo con gli Stati Uniti e solidarietà alla premier di Mattarella, condanna bipartisan ma con alcuni distinguo tra le opposizioni. Tra Hezbollah e Israele non regge il cessato il fuoco, nuovi raid e vittime nel sud del Libano, secondo Axios, Witkoff e Araci attesi oggi in Svizzera per il primo round di colloqui. Ucraina, attacco russo su Kharkiv, 5 le vittime tra cui un bambino, si scava tra le macerie di un edificio, no di Francia e Germania al tentativo di mediazione di Costa con Mosca. Incendio in un resort a Santo Domingo, muore una turista italiana, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver lasciato la struttura assieme agli altri turisti. Caldo e afa stringono la morsa sull'Italia con picchi anche di 39 gradi da nord a sud, 5 le città da bollino rosso e domani si aggiungeranno anche Milano, Bolzano e Rieti.

Addio a Igor Protti, aveva 58 anni, oggi l'ultimo saluto. Grave incidente ferroviario a Bedford, a 80 km da Londra, un treno ha tamponato un altro convoglio, morto un macchinista, una decina di feriti gravi. Mondiali, gli Stati Uniti battono l'Australia e passano ai sedicesimi, 1-0 del Marocco alla Scozia, prima vittoria per i verde-oro di Ancelotti, tripletta contro Haiti.

0: Pension. Queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono 8 parole di cui 2 ripetute, il testo è sempre quello: fly Robin fly, up up to the sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo, insomma, devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, 8 parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Bryan Adams.

Bambole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-7824-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Song. I'm sorry.

Mike and Boogie, le Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas.

0: album questo, On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brandy di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta. Una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui. Pop.

ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

Suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata, Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: il nuovo di Fra Quintale, si chiama Aranciata. Fra Quintale che tra poco partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fra Quintale e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica, noi ci sentiamo tra 7 giorni esatti.

0: Fashion System. Benvenuti in un nuovo episodio di Moda e Lifestyle. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'intervista esclusiva con Daniela Bessia. Daniela è una poliedrica artista italo-argentina che ha conquistato il cuore del pubblico internazionale attraverso la sua musica, la recitazione e la conduzione televisiva. Daniela ci racconta del suo straordinario viaggio artistico che l'ha portata ad esibirsi in tutto il mondo, influenzando profondamente il suo stile personale e arricchendo la sua vita. Nata a Buenos Aires, Daniela ha vissuto e lavorato in Asia per 10 anni, esibendosi nei palcoscenici più prestigiosi della Cina e partecipando a programmi televisivi di grande successo, proprio come China's Got Talent. La sua carriera è un esempio di adattabilità e apertura al cambiamento, qualità che ha sviluppato viaggiando e lavorando in contesti culturali diversi. In aggiunta, Daniela ci condivide: credo che il mio più grande insegnamento sia stato dell'adattabilità. Sono sempre stata una persona flessibile, ma lavorare nel mondo dello spettacolo e vivere in paesi diversi ha rafforzato ulteriormente questa qualità. La nostra professione richiede di reinventarsi continuamente. Un giorno ci si esibisce su un grande palco come cantante e il giorno dopo si conduce un programma televisivo in inglese o in cinese. Si partecipa a una serie TV, a un film o a un documentario educativo. Oppure si prendono parte ad eventi completamente diversi. Ogni esperienza richiede sensibilità, comprensione, ascolto e la disponibilità ad adattarsi. Durante l'intervista Daniela ci racconta come il suo viaggio sia stato influenzato dall'esperienza di vivere in diverse nazioni, insegnandole che non esiste solo un modo di percepire la vita. Ha appreso l'importanza di reinventarsi costantemente, preservando sempre la propria autenticità e la curiosità nei confronti del mondo. La sua avventura in Cina è iniziata quasi per caso quando a Buenos Aires ha iniziato a collaborare con una comunità cinese locale e questo l'ha portata a partecipare a un reality show culturale, il Chinese Bridge, che gli ha aperto le porte verso una nuova vita a Shanghai, dove ha vissuto per un decennio. In aggiunta Daniela ci condivide: da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Hanno iniziato ad arrivare inviti da programmi televisivi in tutta la Cina e la mia avventura nel mondo dello spettacolo cinese ha preso una direzione che non avrei mai potuto immaginare. Ripensandoci oggi, non è stato qualcosa che ho cercato in modo strategico, è stato piuttosto un incontro tra preparazione, passione e destino. Credo molto nell'idea che le opportunità arrivino quando sei nel posto giusto, con la giusta energia e soprattutto quando sei aperta a riconoscerle. Ed è iniziato tutto in questo modo. Daniela ci racconta come le diverse forme artistiche, canto, recitazione e conduzione, si alimentino reciprocamente, creando un linguaggio espressivo unico. Descrive il suo processo creativo come qualcosa di distintivo e naturale, una connessione diretta con un qualcosa di più grande che prende forma, proprio attraverso la sua musica e le sue performance. In aggiunta, Daniela ci condivide: il momento più significativo della mia carriera è stato il mio primo incontro con China's Got Talent. Inizialmente avevo rifiutato l'invito per paura di espormi a milioni di persone. Tuttavia, la produzione ha contattato la mia università per rassicurarmi e alla fine ho accettato. Questa scelta ha cambiato radicalmente la mia carriera, portandomi a ricevere inviti da vari programmi televisivi in Cina. Nonostante il successo, Daniela avverte una profonda nostalgia per la famiglia e per le sue origini, evidenziando il peso della distanza dai legami affettivi. Inoltre, quell'equilibrio tra carriera e vita personale è una sfida complessa, gestita autonomamente senza supporto di manager, richiedendo organizzazione e disciplina. Quando le chiediamo quale messaggio desidera trasmettere attraverso il suo lavoro, Daniela parla di connessione umana, emozioni, amore e resilienza. Vuole ispirare le persone a credere nei propri sogni e a perseverare, poiché le opportunità possono portare molto più lontano di quanto si possa immaginare. Nella musica esprime il suo lato romantico, narrando l'amore in tutte le sue sfaccettature e celebrando la leggerezza della vita. Nel suo lavoro televisivo esplora culture diverse tramite documentari, dalle zone remote della Cina a progetti sull'Argentina, sempre con curiosità e rispetto. Nei programmi di intrattenimento mostra la sua autenticità e cerca un contatto diretto con il pubblico. Il messaggio centrale è il desiderio di comprensione, ma soprattutto di connessione. Guardare il mondo con amore arricchisce la vita e la creazione, offrendo nuove prospettive anche in situazioni di disaccordo. Guardando al futuro, Daniela anticipa nuovi progetti musicali, tra cui un possibile film o documentario sulla sua storia. Attualmente sta lavorando a una nuova musica, con 3 brani pronti e ha recentemente pubblicato il singolo Bajo la Tormenta. In aggiunta Daniela ci condivide: nei prossimi mesi avrò l'onore di servirmi al Castello Sforzesco di Milano su invito di Alberto Fortis, un artista che stimo molto, e continuerò con alcuni progetti televisivi legati alla Cina, che rimane una parte importante del mio percorso. Attualmente collabora con Spotify, superando 1 milione di streaming, e sviluppa progetti creativi con registi e produttori per ampliare la sua parte audiovisiva. Questo progetto la emoziona per le esperienze vissute tra continenti e culture diverse. Con il suo spirito indomito e la sua visione positiva del mondo, Daniela continua a ispirare e a lasciare un'impronta indelebile nella vita di chi la incontra. Non vediamo l'ora di scoprire quali saranno le avventure artistiche che ci riserverà il futuro di questa straordinaria artista. Bene, siamo giunti al termine della puntata. Grazie per essere stati con noi in questo episodio di Moda e Lifestyle, dove le storie di vita si intrecciano per ispirarci ed arricchirci. Alla prossima puntata, restate sintonizzati.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

occorre la forza della pace e della ragione. Nessuna deriva è irreversibile, dice. Israele intanto continua ad attaccare il Libano meridionale, nonostante il cessate il fuoco in vigore da ieri, almeno 12 le vittime, colloqui Stati Uniti-Iran tra domani e dopodomani, dicono fonti pakistane. Ucraina, un morto e 9 feriti nell'attacco russo su Kharkiv, non piace a Francia e Germania il tentativo di mediazione con Mosca del presidente del Consiglio europeo Costa. Vannaccia Sky TG24, la remigrazione non è un problema per le imprese e sulle alleanze il leader di Futuro Nazionale dice il centrodestra che erige muri, non io. Scontro tra un SUV e uno scooter a Marina di Pietrasanta, morto un ragazzo di 17 anni, grave l'amico, il conducente dell'auto è fuggito a piedi senza prestare soccorso. Ondata di caldo sull'Italia, oggi 5 città da bollino rosso al centro-nord e domani si raggiungeranno anche Milano, Bolzano e Rieti, attesi picchi anche di 39 gradi. Mondiali, prima vittoria per i verde-oro di Ancelotti, eliminata la Turchia di Montella, MotoGP, Ogura in pole alle 15, la gara sprint in Repubblica Ceca.

0: 3, 2, 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Si parte ragazzi, si parte! Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Get Up and Dance in versione estiva. Ragazzi, ci siamo, I nostri 52 minuti dedicati alla musica dance più importante del momento, ma come sempre ci sono anche delle cose che non c'entrano nulla, ma di questo ne parliamo dopo. Partiamo con una novità.

È un bel tipino questa Lady Naima. Abbiamo voluto regalarvela in apertura con questa Mood Fresh. Nuovo singolo per lei, secondo me di strada ne farà parecchia, anche se per ora non è molto conosciuta, però insomma, la ragazza merita. Detto questo, ragazzi, chiuso l'appuntamento con la novità che apre sempre il nostro Get Up and Dance, noi proseguiamo il nostro percorso tra le canzoni più importanti dell'estate 2026, come questa ad esempio. Poi nel corso del programma ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, il sorriso del giorno e anche i due pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Il primo apre la seconda, il secondo apre la terza parte di Get Up and Dance.

Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano assolutamente niente con il nostro programma musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno alla metà del nostro spazio, e quest'oggi si parlerà di lacrime, mentre verso la conclusione un accenno all'aspetto fisico che in teoria in estate, visto che in tanti si va in spiaggia oppure nei parchi acquatici, dovrebbe essere al top, ma mica tutti ci riescono, eh. A proposito di estate, insomma, uno dei re dell'estate è lui, che non sbaglia mai un colpo, ma né in estate né anche in inverno. Ebbè ragazzi, lui che arriva dalla Francia, il Bob.

Bob Sinclair, che nonostante i suoi 30 anni di carriera alle spalle muove ancora migliaia e migliaia di amanti della dance nei suoi concerti. Recentemente è stato anche in Italia e ha ottenuto successo come sempre strepitoso. Però all'interno di Get Up and Dance, come detto poco fa, ci sono anche le due canzoni del passato che praticamente vanno ad aprire la seconda e la terza parte del nostro spazio. Intanto noi ci stiamo avvicinando alla prima delle due pause all'interno di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovato, io sono Marco Mari. Questo è il singolo che ci porterà proprio alla pausa. Un altro di quei successi che colorano quest'estate 2026.

0: così ragazzi, siamo arrivati alla pausa, non perdiamo tempo.
1: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici, la prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle, a questo punto dobbiamo occuparci del primo flashback di oggi.

Siamo tornati indietro di 10 anni con questo singolo, il primo flashback di oggi. Nel 2016 si ballavano anche questi pezzi qui. Ma il tempo cambia, ragazzi, e insomma le mode cambiano, i generi musicali anche. E adesso noi siamo ritornati d'incanto a quest'estate 2026. E tra poco ci sarà spazio anche per la prima parentesi non musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Parleremo di lacrime da versare oppure da non versare.

siamo a metà programma, ragazzi, il che significa che dobbiamo occuparci della prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci aiuta a ragionare sulle tante cose che, volenti o nolenti, ci capitano nella vita. Sentite cosa diceva Euripide: non versare nuove lacrime per vecchi dolori. Quanto è vero, ragazzi.

Ma quanto d'estate sa questo pezzo di Nino Zanolino, eh? Pensate che è uscito invece in febbraio. Secondo me si ballerà benissimo anche nell'estate 2026. E beh, The Greatest Dancer, eh? Erano le Sister Sledge nell'originale? E lui ha pensato bene di dargli una versione nuova. Dai, abbiamo un minuto e mezzo ancora a disposizione. Vediamo di occuparlo nel migliore dei modi, regalandovi questo singolo. Nuovo nuovo di Zecca. Beh, proprio nuovo nuovo no, un paio di mesi, dai. Un paio di mesi alle spalle li ha. E poi ci attende la pausa, la seconda pausa, e di seguito il secondo flashback di oggi.

0: Avevo detto un minuto e mezzo e un minuto e mezzo è stato.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: E così ragazzi, trascorrono i minuti e siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte di Get Up and Dance, quella che si apre con il secondo flashback di oggi. Eccolo qua!

E così, ragazzi, abbiamo dato sfogo a questo nostro secondo flashback di oggi. Che dite? Ritorniamo al presente, eh? Ma sì che dobbiamo ritornare al presente. Questo è un programma dedicato alla musica attualissima, la musica dell'estate 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la battuta, la barzelletta del giorno, cioè il sorriso del giorno che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai in estate ci siamo e ci si prepara ad andare, meno chi può, al mare, chi non può magari in piscina o in un parco acquatico, certe riflessioni sicuramente, specialmente nel pubblico femminile, si fanno.

Dopo il melodico Sal Da Vinci ci siamo concessi questo pezzo da pista di Manuel Napoli, Open Your Mind, che ci ha portato dritti dritti alla parte dedicata, alla piccola parentesi dedicata al sorriso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane, mamma mia, ormai siamo tutti pronti, o perlomeno chi può ormai concedersi il sole della spiaggia del mare piuttosto che quello del lago, o magari il parco acquatico o la piscina comunale. Soprattutto le ragazze si preparano alla grande in primavera con delle diete spesso molto molto molto dure, però mica tutte ci riescono. Tra amiche, guardate ragazze come sono ridotto, altro che prova costume, peggio che una prova al piumino. Ma non preoccuparti, tanto i ragazzi saranno tutti con gli occhi persi dentro i loro cellulari, non ci faranno nemmeno caso. E io direi che possiamo essere d'accordo su questa cosa, Intanto ragazzi, noi si prosegue con la nostra musica dance, ultimi minuti in compagnia di Get Up and Dance, ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia della musica dance del 2026.

In quest'ultima parte ce l'abbiamo picchiato dentro, ragazzi. Beh, del resto stiamo suonando la musica dance, mica musica melodica da ballare stretti stretti, cheek to cheek, no? Praticamente il ballo della mattonella qui non c'entra proprio niente. Dai che andiamo con l'ultima di oggi. E poi naturalmente tra qualche minuto arriveranno i saluti, ma io tornerò naturalmente in futuro, ci mancherebbe altro. Ogni tanto tra le nostre tante questioni musicali c'è anche la musica dance di Marco Mari di Get Up and Dance. E ci vuole, perché altrimenti chi ve la dà la carica giusta, ragazzi?

0: Ragazzi, solamente un assaggio di questo motivo che comunque sul groppone ha già qualche mese. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: From this...
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.
15: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi, dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: in questo numero di Pet News Magazine. Nuove regole europee per viaggiare con cani e gatti. I gatti comunicano con lo sguardo. Cresce la pet economy in Italia.
1: Nuove regole europee per viaggiare con cani e gatti dal 22 aprile 2026 sono entrate in vigore, infatti nuove regole europee per chi viaggia con animali da compagnia, in particolare cani, gatti e furetti. Il tema interessa moltissime famiglie perché ormai gli animali vengono sempre più spesso portati in vacanza nei weekend o durante trasferimenti all'estero. Restano centrali alcuni obblighi come il microchip, oltre al passaporto europeo per animali da compagnia, e la vaccinazione antirabica che deve essere registrata correttamente. L'obiettivo è rendere gli spostamenti più sicuri e controllati non solo per il benessere degli animali, ma anche per prevenire la diffusione di malattie trasmissibili. Un segnale chiaro: il turismo pet friendly non è più di nicchia. I gatti comunicano anche con gli occhi, oltre a miagolii, postura e movimento della coda. I gatti infatti comunicano moltissimo attraverso lo sguardo. Quando un gatto guarda una persona e chiude lentamente gli occhi facendo quello che viene chiamato slow blink, sta esprimendo tranquillità, fiducia e affetto. È come se dicesse: mi sento al sicuro con te. Alcuni studi hanno osservato che anche gli esseri umani possono rispondere allo stesso modo socchiudendo lentamente gli occhi, e questo non fa altro che alimentare positivamente l'interazione. È una piccola curiosità che dimostra quanto il linguaggio degli animali domestici sia ricco e sottile, spesso molto più complesso di quanto immaginiamo. La pet economy continua a crescere in Italia. Il mondo degli animali domestici evolve continuamente anche come segmento economico. Secondo il rapporto Assalco Zoomark 2026, in Italia il mercato legato a pet food e pet care vale circa 5,3 miliardi di euro. Questo comprende alimentazione, prodotti per la cura, accessori, servizi veterinari, negozi specializzati e vendite online. Il dato racconta un cambiamento culturale molto forte. Cani, gatti e altri animali non sono più considerati semplicemente animali da casa, ma veri e propri membri della famiglia. Le persone investono moltissimo nella loro salute, nella qualità del loro cibo, nel comfort e nel benessere quotidiano dei pet.
2: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi: dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Trump insiste, Meloni vuole tornare amica per risalire nei sondaggi. No, grazie. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Netanyahu ordina alle forze armate israeliane il cessato il fuoco in Libano. Oggi almeno 16 le vittime. Vance conferma Kushner e Witkoff già in Svizzera per i colloqui con l'Iran. Ucraina, un morto, 9 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Non piace a Francia e Germania il tentativo di mediazione con Mosca del presidente del Consiglio europeo Costa. Nella giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Mattarella: alle crisi bisogna opporre la forza della pace e della ragione, nessuna deriva è irreversibile. Vannacci a Sky TG24, la remigrazione non è un problema per le imprese. Sulle alleanze il leader di Futuro Nazionale dice: è il centrodestra che erige muri, non io. Scontro tra un SUV e uno scooter a Marina di Pietasanta. Morto un ragazzo, 17 anni, grave l'amico, fermato il conducente dell'auto che era fuggito senza prestare soccorso. Ondata di caldo sull'Italia, oggi 5 città da bollino rosso al centro nord e domani si aggiungeranno anche Milano, Bolzano e Rieti, attesi picchi anche di 39 gradi. Mondiali, prima vittoria per i verde oro di Ancelotti, eliminata la Turchia di Montella, MotoGP, Bagnaia vince la Sprint Race in Repubblica Ceca. La gara domani live su Sky. Come on!

0: Supersound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi. Con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Loving Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia, nel 1990 fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

0: Super Sound.
1: Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate. Sono quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel for You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco, che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone.
1: Chaka Chaka Chaka Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa somigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound. I grandi.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

0: telecamere in tutta la casa. Lei diceva che ero degli.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
2: Ci sono i clienti appunto che fanno delle richieste
3: possibili.
4: Ma lei è sicuro che è dritto?
3: No, ma devi farlo così.
2: Io non lo direi a un uomo di 1,90 m.
1: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.
2: Mi ero perso un dettaglio.
5: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
6: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nell'ultima pillola ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
0: Telecamere in tutta la casa, lei diceva che ero degli.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
2: Ci sono i clienti appunto che fanno delle richieste
3: possibili.
4: Ma lei è sicuro che è dritto?
3: No, ma devi farlo così.
2: Io non lo direi a un uomo di 1,90 m.

0: Jungle.
1: Jungle.

way down in the jungle.

0: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, forza!
4: E anche questa settimana ci siamo. Benvenuti anche a oggi.